lancia poco di che halsi lite. Lanki maki suvadta, asman me furta. Ghani madana puki, roshni ka sankal.